Era de autoria de Robert Schumann. Movimentos: andante poco maestoso, allegro molto vivace, larghetto, scherzo molto vivace e finale allegro animato e grazioso. Hans Funk regi a Sinfonica da Rádio de Colônia.

Giuseppe Verdi, Ernani. Placido Domingo, Mirella Freni, Renato Bruson, Nicolai Diaurov, Gianfranco Manganotti e Alfredo Giacomotti. Coriorchestra do Teatro alla Scala di Milão, sob regência di Riccardo Muti.

Giuseppe Verdi, Ernani. Placido Domingo, Mirella Freni, Renato Bruson, Nicolai Diaurov, Gianfranco Manganotti e Alfredo Giacomotti. Coriorchestra do Teatro alla Scala di Milão, sob regência de Riccardo Muti.